0: Scunciunga ciuscu scun.
1: Scunciunga ciuscu scun.
0: Anchiugiare.
1: Anchiugiare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial. 19 horas, 41 minutos.